0: sia agiata, onesta. Il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente?
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando...

mondo per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, lancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancio dei farmici, raso di appetti, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!